0: Tuma message for phone kweza cheki anikutaki yake niko ni saveleki usanima tela lila toa ni leki na na che che che che che che che che che che.
1: A new source of energy has arrived in your town. Power. 91.3 FM.